0: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ecco, cari amici, è successo. Due mondi che sembravano destinati a orbitare su binari paralleli si sono schiantati con grazia, con calcolo, con una tonnellata di divertimento dichiarato. Da una parte Tom Rawlins, l'architetto, il signore dei Chemical Brothers, l'uomo che ha trasformato il big beat in arte da stadio e che ha riempito tende da festival con decine di migliaia di corpi che si muovevano come un unico organismo sudato. E dall'altra parte Aurora, la sciamana norvegese, la voce che viene dalla foresta e ti guarda dritto negli occhi mentre ti canta l'apocalisse, più o meno, ecco, l'elfa diventata fenomeno pop, ma senza mai perdere quel che di straniante, di visionario, di genuinamente fuori scala. Si chiamano Tomora, è un supergruppo, parola che di solito fa venire l'orticaria, ma qui forse funziona oppure no, insomma lo scopriremo insieme. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, un solo disco, perché a volte per capire se un'idea è geniale o semplicemente costosa basta una mezz'ora di ascolto, ma è un disco piuttosto lungo e quindi dura l'intera ora della nostra trasmissione. Please, così si apre, spettrale questa canzone, una processione che sale da qualche parte sottoterra. Aurora implora, avvicinati a me, e poi arriva l'ululato. Ecco, questa è la prima canzonetta, molto breve, un intro, e poi arriva A Boy Like You. E qui le cose si fanno interessanti perché insomma è il suono della seduzione di strada, diciamo così, di quelle che non chiedono permesso. Bassi sinuosi, un incedere felino, la voce di Aurora che diventa sussurro, diventa pericolo. E poi, cari amici, quando penserete di aver capito dove stanno andando i Tomora, arriva Ring the Alarm. E i ritmi rock, quelli più veri, quelli rock rock, diciamo così, quelli da Chemical Brothers in versione notturna, esplodono in un'insana urgenza da rave. Ed è il momento in cui la tenda del festival prende fuoco e nessuno vuole uscire. Ecco, quindi ascoltiamo queste prime canzoni e fermiamoci un attimo, respiriamo, perché è facile farsi trascinare quando la musica è fatta così bene. Quando due artisti di questo calibro decidono di giocare insieme, il rischio è quello di applaudire la scenografia senza guardare cosa c'è dietro. Vi lascio quindi a Please, A Boy Like You e Ring the Alarm, primo assaggio dei Tomora e dell'album Come Closer.

Seconda metà e qui qualcosa cambia, cari amici. My Baby è la prossima canzone ed è fantascienza proggy, un viaggio in macchina verso un orizzonte che non arriva mai. Aurora qui canta d'amore, ma sembra parlare di un'identità aliena, di qualcosa che non riesce a contenere. E forse è proprio questo il punto. Ecco, in Tomorrow, in quest'album, anzi in questo progetto, scusate, l'astrazione vince spesso sulla concretezza e non è un difetto, intendiamoci, è piuttosto una scelta. La prossima è Somewhere Else, e qui dobbiamo ammettere che è destinato a diventare l'inno dei festival estivi di questa compagine. Rave pop vertiginoso, un crescendo che ti prende e non ti molla più. È il momento in cui capisci che questo disco, volenti o nolenti, funziona perché non cerca di essere intelligente a tutti i costi, ecco, diciamo così, ma cerca di essere piuttosto vivo. I Drink the Light è invece un treno in corsa verso il futuro, letteralmente, ritmi martellanti, Aurora che diventa quasi aggressiva, Rowlands che spinge i fader al massimo, è la canzone per cui alzi il volume anche se i vicini hanno appena suonato la tua porta, ecco, diciamo così. Poi la gemma di quest'album, quella che forse salva tutto oppure no, insomma, Have You Seen Me Dance Alone, il titolo. Aurora canta: apri la tua mente, lascia che il tuo corpo veda, non c'è nessuno al mondo tranne me. Romanticismo mistico, sensuale e astratto allo stesso tempo. E il paesaggio sonoro di Rowlands qui è davvero da giramondo, ecco. Infatti gira, cambia, si ferma, riparte. È la traccia, secondo me, che ricorderete anche se non volete. Wavelands è poi un tramonto suonato. Aurora offre la sua saggezza scandinava, cantando: una volta ero un fiume con la saggezza di un bambino. E qui la musica si gonfia come una vela, molto bella, forse troppo bella, ma insomma, ecco. Perdoniamoli per questo. Side by Side è un valzer elettrofolk. E poi, infine, ecco, In a Minute, l'ultima rabbia, l'alba che si avvicina, le cose che crollano con totale abbandono. È un momento in cui vorresti essere su una pista da ballo ad un'ora vergognosa, senza sapere che ore sono, ecco, e senza volerlo neppure sapere. Perché questo, in fondo, è il vero test di Tomorrow, di questo progetto. Non se funziona in cuffia, ma se funziona alle 4 del mattino con il fumo che sale e la gente che non vuole che finisca. Come Closer, si intitola l'album, ripeto, avvicinati, un invito, una promessa, una sfida. E noi ci siamo avvicinati, cari amici, abbiamo ascoltato, abbiamo in alcuni momenti alzato un sopracciglio. Alla fine il giudizio è questo, non è il disco della vita forse, ma è un debutto

Nel Grooves, cari amici, finisce qui la notte, fatta anche di matrimoni combinati che funzionano, come potete sentire, e chi l'avrebbe mai detto. Torniamo con voi lunedì prossimo, buon ascolto e buonanotte.

0: frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati spettatori del crimine musicale. Oggi apriamo con una rapina da manuale di cortesia, Tilly. Il ladro gentile.
2: Oh dai, ma almeno vedi, ci sono ancora persone per bene.
1: Sì, senti questa, infatti. Rapina l'hotel e ringrazia la receptionist.
2: Ah, visto.
1: È successo negli Stati Uniti, ecco. La storia è questa: un ladro è entrato in un hotel, ha minacciato la receptionist, si è fatto consegnare i soldi e prima di scappare ha detto grazie. La detta ha replicato augurandogli una buona serata, mentre l'uomo si allontanava facendo perdere le sue tracce a bordo di un SUV di colore scuro.
2: Ci vuole un po' di gentilezza.
1: Hai visto, le formalità, la formalità va sempre applicata, sono i protocolli quelli che ci fanno diventare civili, insomma, che ci rendono tali. Un colpo perfetto, se non fosse che le telecamere hanno ripreso tutto. Ora la polizia cerca un uomo educato, ovviamente, con il volto coperto e il cuore riconoscente. Noi invece cerchiamo ancora un senso in questa classifica, Tilly, con scarti risultati peraltro. Quindi
2: un senso ce l'ha, Samuel.
1: Ah, sì?
2: Sì, cioè proprio preciso.
1: Ora che ti chiedo quale.
2: Sono le 25 canzoni più programmate della settimana.
1: Oh, bene. Rapina educata, playlist maleducata.
2: Sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Alla numero 25, BTS con Swim, la boy band più potente del mondo, canta il nuotare controcorrente. Beh, peccato che la loro corrente sia un fiume di streaming, Tilly. Merchandising e fan assetate.
2: Sì, è vero.
1: Brano che è un tuffo in un mare di synth e autotune, dove l'acqua è calda e la profondità è quella di una pozzanghera. Per chi vuole affogare nella propria adorazione, la definisco così, ecco. Sì.
2: Però ti dirò, Samuel, c'è aria di problemucci.
1: Cioè?
2: Perché, cioè, inizia come una delle tue notizie, però è una notizia vera e c'entra con quello che andiamo a sentire.
1: Sentiamo.
2: La polizia sudcoreana chiede l'arresto di Bang Si-hyuk, questo potente dirigente discografico che guida questo HYBE, questa è l'agenzia.
1: Madonna.
2: E, ecco, appunto, e guida anche questo fenomeno dei K-pop, i BTS, dunque loro fanno parte di questa agenzia. Ecco, e chiedono l'arresto di questo dirigente perché nell'ambito di un'indagine sempre più ampia su presunte frodi ai danni degli investitori.
1: Incredibile. Sembra la storia di Moji ai tempi di Calciopoli.
2: Perché lui ha fondato HYBE nel 2005 col nome originario di Big Hit Entertainment e da tempo è considerato l'artefice, proprio lui, della trasformazione del gruppo dei BTS in un colosso globale dell'intrattenimento.
1: Mamma,
2: cioè di aver fatto
1: tutto.
2: Arrivare i BTS, il K-pop in generale per tutto il mondo e tutto quanto. Però il caso rappresenta una sfida significativa per la reputazione dell'agenzia, ovviamente, ma anche per i BTS,
1: certo,
2: che sono tornati di recente sulla scena mondiale dopo 4-5 anni, penso, che dovevano fare la leva militare. È già difficile ritornare sulle scene,
1: certo,
2: dopo così tanti anni. Più ci si mette
1: questo
2: in crisi
1: scandalo,
2: l'agenzia,
1: vediamo
2: come andrà.
1: Come se la cavano.
2: Come se la caveranno. Intanto gli abbiamo la numero 25 questa settimana con Swim.

0: just wanna dive. Swim dei BTS, numero 25. I BTS che non stanno nuotando soltanto nell'oro, ma anche nel fango momentaneamente, vero?
1: Hai
0: Tilly,
1: visto?
0: Come ci hai raccontato?
1: Sì.
0: Scandali. Comunque, loro fanno il bagno nei soldi, insomma, più che swim, un galleggiamento assistito dal marketing, come abbiamo sentito. Da queste bracciate passiamo ad un sì, per sempre, o almeno fino al prossimo singolo, sentiremo. Insomma, la numero 24, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, Sal che giura amore eterno con la voce di chi ha già visto troppe fiction Mediaset, insomma ecco, una ballata che profuma di limoni, mandolini e promesse da saldare, ottima per chi vuole credere nell'amore eterno, ma ha, come dire, già la carta di credito pronta per la fuga, vero Tilly?
1: Vero.
0: Numero 24.
1: Il vincitore di Sanremo è pronto a brillare di nuovo sul palcoscenico internazionale, perché lui era una delle star più attese del London Eurovision Party 2026, perché adesso cominciano queste pre-feste dell'Eurovision, loro sono in giro a far festa già da un paio di mesi, non lo so. Comunque c'era questa volta questo evento a Londra e lui era il più atteso. E dopo il trionfo al Festival di Sanremo, sempre con la canzone Per Sempre Sì, lui adesso va in giro per l'Europa con questo suo inno all'amore eterno, come hai detto tu, è quello stesso brano che ha fatto commuovere, che ha conquistato l'Ariston e che ora sta conquistando anche il pubblico straniero. Vediamo come andrà all'Eurovision.
0: È interessante.
1: Vediamo.
0: Un napoletano all'Eurovision, sicuramente
1: sì.
0: Non ci sarà noia.
1: E manca pochissimo. Intanto ce lo sentiamo qui a Hot Hits, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

0: Per sempre sì, finché non arriva il prossimo featuring. Non è romanticismo, ma è resistenza passiva all'evoluzione, Tilly. Era Sal da Vinci, l'ultimo romantico con la valigia sempre pronta. E da questa promessa perpetua passiamo alla prima luce, ecco, quella che illumina ma non troppo. New entry alla numero 23, Lana Del Rey con First Light, la prima luce appunto. Già, vuoi richiudere le tende, mi viene da dire. Insomma, sai, quella quando ti svegli all'alba, vorresti svegliarti, ma c'hai ancora un po' di sonno. Mi sa che la canzone non è che ti fa svegliare molto questa, cioè nel senso ti fa tornare a dormire più che altro, perché lei canta l'alba come se fosse un film bianco e nero con la sigaretta in bocca, più o meno, insomma, atmosfera malinconica alla Lana Del Rey, voce sospesa, testi che parlano di nostalgia e motel, e insomma la prima luce a sentire questa canzone è quella della noia che sorge all'orizzonte, permettimi di dirlo. New entry numero 23.
1: Allora adesso, cioè, dopo che tu hai fatto il tuo film su, che ti sei fatto,
0: sì,
1: su questa canzone,
0: che con la realtà magari non c'entra nulla.
1: No,
0: no.
1: Allora, praticamente questa canzone è, diciamo, la colonna sonora per il videogioco di 007, James Bond.
0: Mannaggia.
1: E Lana Del Rey era già collegata con la saga perché aveva proposto una canzone per Spectre, però poi aveva dovuto cedere il passo a Sam Smith, che aveva poi fatto Writings on the Wall. E adesso, quindi, Lana Del Rey ha la sua seconda occasione e arriva questo videogioco blockbuster 007 First Light. Il brano è stato prodotto dal veterano di James Bond, David Arnold, che ha composto, tra l'altro, anche la colonna sonora per Die Another Day, Casino Royale e Quantum of Solace.
0: Mannaggia.
1: Dunque è per questo che arriva.
0: Sì, ma è il risultato
1: First
0: che conta.
1: Light perché?
0: Perché?
1: Perché questa canzone parla degli inizi di James Bond, quando era giovane ancora, non aveva ancora fatto tutte quelle missioni e dunque come poi dagli albori, ecco, dagli inizi.
0: L'alba non c'entra
1: e poi
0: niente.
1: Diventato.
0: La finestra non c'entra niente. Il sole non c'entra
1: molto
0: niente.
1: Molto poco, molto poco. Si tratta di un videogioco praticamente.
0: Pure.
1: Tanto che Lana Del Rey, cioè, ho visto questa notizia proprio prima di venire qua in studio, subito dopo aver lanciato il brano, la si è vista uscire da un negozio di elettronica con la nuova PlayStation, dunque si è andata già subito a comprare la PlayStation per poter giocare il giochetto.
0: Vabbè.
1: E ascoltarsi se stessa nella canzone.
0: Ascoltando le musica non mi sorprende che perda tempo al PlayStation. Lana Del Rey, tu devi comporre, impegnarti.
1: Ma che poi tra l'altro tardi, quell'album forse l'aveva fatto uscire o no? Quello che doveva essere un album country ma poi non più country, no, vero?
0: Mi
1: che
0: pare,
1: ne parlavamo nelle
0: trasmissioni. Mi pare che sia saltato direttamente a quello prossimo, forse è meglio.
1: Sì, fatto. Io penso che non è mai uscito poi.
0: No,
1: abbiamo
0: perso
1: il conto un attimino con gli album di Lana Del Rey, ma dobbiamo aggiornarci. Intanto sentiamo questo singolo, la colonna sonora, diciamo, del videogioco del 007, First Light, Lana Del Rey.

0: Era Lana Del Rey, la diva del crepuscolo, ma non quello della mattina, ma delle carriere. Il crepuscolo delle carriere, tipo. Hai sentito?
1: Me la sono cavata. Ho sentito del crepuscolo degli dei.
0: Ho tentato di cavarmela e aggiornarla, diciamo, alla storia reale. Talmente lenta questa canzone che anche i pensieri prendono ferie, mi sa, insomma, dall'alba. Dove passiamo? Passiamo a un visitatore non richiesto, ovviamente. La numero 22, Sienna Spyro con The Visitor, un ospite indesiderato, dice lei. Beh, insomma, chissà, forse è il ladro gentile che torna a ringraziare, oppure sì, oppure è solo una metafora per una canzone che vi fa visita contro la vostra volontà.
1: E pensa che Sienna Spyro è considerata next big thing dagli inglesi, ovvero
0: sta ingrassando?
1: No. Cioè che è una brava artista e che potrebbe essere appunto tanta roba. Forse si tradurrebbe in italiano, non lo so.
0: Come
1: spiegare. Comunque è stata candidata a molti awards. E alcuni la descrivono come una delle migliori voci della sua generazione e pensa, tornando a James Bond, qualcuno ha pure detto che sarebbe perfetta per una colonna sonora. Anche lei di James Bond 007. Come sei messo tu a film di James Bond?
0: Sono rimasto a Roger Moore, mi sono perso tutti quelli dopo, tipo. Ce n'erano tanti.
1: Un paio, giusto.
0: Poi ce n'è uno che sta diventando sempre più simile a Pippo Baudo, povero defunto Pippo Baudo, sì.
1: C'è un attore?
0: C'è un meme su internet che dice che uno James Bond si sta trasformando in Pippo Baudo.
1: Ma questo non l'ho visto.
0: È uno dei commenti sotto, e c'era tipo agente 777 di Televideo.
1: andiamo avanti. Questa è bella, sì. Sienna Spyro con The Visitor.

0: Atmosfera dark, come l'umore dopo averle sentite a Caratilli. Abbiamo sentito The Visitor di Sienna Spyro, insomma una che trasforma l'ospite in un incubo. E dai visitatori passiamo ad una morte, quella improvvisa, speriamo, insomma improvvisa e indolore. Nuovo ingresso alla numero 21, Olivia Rodrigo con Drop Dead, canta di una morte improvvisa, appunto di un amore che ti uccide. Peccato che l'unica cosa che muore qui sia la nostra pazienza, Tilly.
1: Perché?
0: È ascoltandola. Un pop punk arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po' la colonna sonora di una lite tra adolescenti su TikTok.
1: Sai che io quando la sento mi sa tanto di, diciamo, miscuglio di Taylor Swift e Avril Lavigne, così qualcosa.
0: Sì.
1: Avril Lavigne un po' più, però lo stesso abbastanza pop da Taylor, cioè
0: esatto,
1: una roba da
0: già
1: Taylor
0: sentita.
1: Swift e
0: più
1: Avril
0: che Drop Dead è Drop Interest. Ecco.
1: E ma invece era tanto atteso, sai, questo nuovo album, il nuovo singolo.
0: Vabbè.
1: Fan.
0: Insomma. Che dire, Drop Dead.
1: Sentiamolo.
0: Sì.

E abbiamo sentito Olivia Rodrigo, la vendicatrice gentile. Drop Dead è la canzone appena sentita, una new entry. Dalla morte passiamo alla sfiga. Casomai il contrario, ma insomma. Quella che non vi lascia mai, cari amici. Infatti chiudiamo la prima parte di Hot Hits con Fulminacci e Stupida Sfortuna. Fulminacci che canta la mala sorte come se fosse una compagna di banco, ecco. Di quella un po' simpatica, ma un po' anche rompiscatole. Che dire, un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo, per chi ha appena scoperto che il ladro gentile è ancora in libertà, mentre voi siete bloccati qui ad ascoltare questa classifica. Eh sì, cari amici, la sfortuna esiste. È appena messo play. La prima parte è servita, torniamo dopo la pausa.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, oggi vi portiamo in Cina dove la Ceres Automobile ha brevettato il primo water per auto nascosto nel sedile.
2: Sì,
1: sì, avete capito bene.
2: Questa ci voleva, vai,
1: sì,
2: vai, sì, vai, sì. Questa mi
1: un
2: piace.
1: WC integrato, scorrevole.
2: Sono tutte orecchie, hai tutta la mia attenzione, Samuel.
1: E ci arriviamo. Un WC integrato, scorrevole, che scompare dopo l'uso, mettiamolo in chiaro, quindi non è che è sempre presente. L'idea è geniale sulla carta, quindi niente più soste in autogrill, niente più code al bagno delle stazioni di servizio.
2: Ma però ti devi cambiare di sedile, o ogni sedile ha il suo water?
1: Mi fai sempre queste domande tecniche.
2: Allora,
1: cominciamo con un water per auto, perché poi
2: bisogna cambiarsi di posto.
1: Ah sì. Vabbè, peccato che la realtà sia un'altra, Tilly, perché
2: cioè,
1: Samuel,
2: io ho due bambini, allora io devo sapere quando si inventano queste cose, cioè
1: tu
2: a me queste
1: pensi
2: cose
1: in anticipo, brava,
2: utili.
1: Brava, sì, comunque calma Tilly, perché un conto è il brevetto, un conto è gestire gli odori, lo spazio, lo scarico e il momento imbarazzante in cui il passeggero dietro chiede: scusa, hai premuto lo sciacquone? Tipo, non lo so. La Cina ci prova, noi intanto fatichiamo ancora a trovare un parcheggio senza dover fare la pipì dietro una ruota, ecco, insomma, e questa è la storia. Loro ci provano. Mentre loro sognano un futuro senza soste, noi sogniamo un futuro senza certe canzoni Tilly, con risultati altrettanto fumosi. Comunque, tornando al discorso, una precisazione tecnica. Allora, il progetto presentato lo scorso anno mostra un sistema a guida scorrevole che sfrutta lo spazio sotto il sedile senza dover rinunciare al comfort. Come mostrato nei disegni, la toilette ha una parte fissa, con il sedile passeggero montato su due guide è in grado di scivolare verso il sedile posteriore lasciando così spazio per il WC. Insomma, tento di immaginarmelo.
2: Uno dei punti, se qualcuno sta seduto dietro lo schiacci,
1: poveraccio, cioè, non è messo bene. Comunque, uno dei punti di forza dell'idea sta proprio nella sua semplicità. Infatti l'installazione non richiede modifica alla struttura portante dei sedili standard e niente Tilly, quindi non ruba spazio nell'abitacolo, una soluzione senza dubbio alternativa e innovativa, soprattutto rispetto ai tentativi visti in passato come quello del marchio Polestone, che aveva progettato un sistema con sacchetti usa e getta, una sorta di kit da campeggio lontano da questa versione integrata. Ecco, ovviamente dal brevetto alla realtà c'è ancora molta strada.
2: Comunque quello che guida è fregato comunque, cioè lui deve...
1: Ma mi sa che tutti quelli che stanno in macchina in quel momento non saranno proprio al massimo del comfort.
2: No, invece guarda, io ci vedo anche una parte positiva, potrebbe funzionare.
1: Sì?
2: Sì.
1: Bene, Tilly.
2: Dai, potrebbe, dai, magari.
1: Tu positivo. Comunque i problemi tecnici non mancano, tra odori, sistemi di scarico e altri dettagli da perfezionare. Infatti per trasformare l'idea in realtà non basta il brevetto del solo WC sedile, ma serve anche quello per il sistema di canalizzazione, raccolta, svuotamento di ciò che andrebbe a finire nella tazza, eccetera, eccetera. Quindi ora, cara Tilly, lasciamo il WC al suo destino e concentriamoci su un altro tipo di scarico, diciamo così. Anzi, il WC in auto almeno ha uno scarico, queste canzoni no. Partiamo, numero 19, Harry Styles con American Girls, canta alle ragazze statunitensi come se fossero un filtro Instagram applicato alla realtà, per chi vuole sognare ma si sveglia sempre con la sveglia del lunedì, mannaggia, numero 19.

0: Soprattutto considerando chi lo canta, perché comunque sono Giorgia e Tiziano Ferro, che
1: sono due nomi importanti.
0: Piacciono o non piacciono, sono comunque due nomi molto importanti nella musica italiana. Questa canzone
1: è superstar come le stelle di Natale, che una volta all'anno sono delle star e poi si appassiscono più o meno. Ecco. Numero 18.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E abbiamo sentito Tiziano Ferro e Giorgia, due colossi che si pestano i piedi. E beh, dalla celebrità di plastica passiamo ad un'impazienza, Tilly, quella di chi aspetta il bus e vede arrivare questo brano. Eh sì. Alla numero 17 Bob Sinclair e Chissà. Con I Can't Wait. Beh, che dire, Bob che da 20 anni fa la stessa musica, house, piano, voce soul. E noi che ancora, insomma, alziamo le mani come se fosse il 2005 più o meno. Chissà, ci mette la potenza, ma il brano sembra un po' uscito da una fabbrica di tormentoni scaduti. I Can't Wait, il titolo, ecco, è un po' quello che pensi quando realizzi che il ritornello è identico all'ultimo singolo di Bob, quello precedente, e quindi non è cambiato nulla.
1: È quello. Comunque, Samuel, Bob Sinclair è un gran combattente invece.
0: Ah, sì?
1: Sì, perché è già da anni che si lamenta dei cellulari alle feste, perché lui
0: che è rivoluzionario, mannaggia.
1: Sì. Comunque lui è un DJ, dunque ha i suoi, diciamo, concerti, feste o set, come li chiamano, non lo so. La gente in teoria dovrebbe ballare, invece sono tutti lì a fargli i video, ecco, i video con i cellulari. E lui si arrabbia, dice: ma io sono qua per farvi ballare, cioè tanto fa, se state solo fermi e mi fate i video col cellulare, cioè cosa siete venuti a fare qua? E dunque non gli piace questa cosa.
0: No.
1: Ma sono stati tanti
0: oggi,
1: altri.
0: Sì, oramai si è trasformata, tutta la realtà si è trasformata all'interno dei video, dei telefonini, delle stories. È imbarazzante. Cioè il qui e adesso, neanche in una pista da ballo non è più vissuto.
1: È vero. Io lo ammetto, io anche faccio qualche video ai concerti.
0: Pure mentre sto conducendo Hot Hits, Till, io sono già in una stories.
1: Sì, guarda.
0: Sai quelle stories? Quella che mi racconta che questa canzone l'abbiamo già sentita, invece dobbiamo ancora sentirla, mannaggia.
1: Ma devo ancora dire una cosa, Samuel.
0: Ah, non è finita.
1: Il 30 maggio Bob Sinclair arriverà a Udine per il Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia. Cioè questo evento che unisce il meglio della musica,

0: internazionale ovviamente, le eccellenze dell'enogastronomia made in Friuli Venezia Giulia. Bene. In una venue bellissima, perché sarà appunto al castello. Oh, ecco, per chi vuole andare, cioè questa sarà appunto l'appuntamento più vicino a noi con Bob Sinclair, ripeto, il 30 maggio a Udine per il Sunset in the Castle. Mi raccomando, però i cellulari li lasciamo a casa.
1: Giusto.

0: Ed erano Bob e Kisa che trasformano l'attesa in una tortura, letteralmente. Più che dance, questa è manutenzione ordinaria. Dall'impazienza passiamo al rischio. Quale? Quello di addormentarsi in piedi. Due donne che scappano da tutto, dai problemi, dai fan, dalla critica. Peccato che la canzone non scappi da nessuna parte, ma resta sempre lì, appiccicosa come una gomma da masticare sotto la scarpa. Trattasi di un ibrido che non sa se essere una ballata o un pezzo da club, e alla fine non è né l'uno né l'altro. Quindi è una canzone un po' per chi vuole fuggire ma non ha il coraggio di spegnere la radio. Runway o Runaway? Tilly. Qua c'è il mistero di questo titolo.
1: In verità dovrebbe, cioè in teoria il titolo è Runway, ovvero passerella.
0: Ah, quindi nessuno sta scappando.
1: Nessuno sta scappando da nessuna parte, ecco.
0: Io so leggere non solo tra le righe, ma anche tra le parole.
1: Sì, sì, sì, tu sei fantastico perché ti fai tutta una tua interpretazione, guarda. Possiamo fare tutta una puntata così, con prima tu che spieghi il significato di un brano e poi io che spiego quello vero.
0: Ma io non resto alla superficie, vado in fondo.
1: Comunque, come detto, abbiamo Lady Gaga e Dolce insieme per la prima volta per questo singolo che accompagna l'uscita del film Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Due, mannaggia.
1: Sì, perché l'avevano già fatto nel... Era inizio anni 2000, sarà stato 2006? Però. 2005, 2006, non mi ricordo.
0: Quando Runway... avevamo 15 anni, io e te più o meno.
1: Calcolo, aspetta.
0: Ti sei fermata a calcolare, tipo.
1: Sì, no, io avevo più o meno 15 anni nel 2006.
0: E anche non so. Niente, non ce l'ho fatta a ringiovanirmi. Andiamo avanti.
1: Va bene. Sì. Cosa stavo dicendo? Sì,
0: non lo so.
1: Accompagna l'uscita di questo film Diavolo Veste Prada. Mm. Ecco, si intitola Runway, ovvero passerella, perché bene. Runway è anche il titolo della rivista che nel film è questo simbolo di potere, ossessione che dà il nome proprio anche al brano. E non a caso nel ritornello anche dicono una verità inevitabile: si nasce per la passerella o si resta a guardare da dietro le quinte, Samuel.
0: Mannaggia, stampare una poesia questa.
1: Hai visto?
0: Sì, sì, sì.
1: Runway, Lady Gaga e Dolce. Wow.

0: Lady Gaga e Doechii, due fuggitive sulla passerella. Hai visto come ho fatto di due brodi una
1: bene,
0: minestra?
1: Bene, bravo, sì.
0: Quindi, da questa corsa sulla passerella passiamo ad un'icona, quella con la voce inconfondibile. Alla numero 15, Blanco e Gianluca Grignani con Peggio del Diavolo. Blanco urla, Grignani sospira. Insieme producono un pezzo che cerca di essere oscuro, invece solo molto, molto, molto fumoso. Peggio del diavolo, dicono. Beh, il diavolo almeno ha fascino, loro hanno soltanto un contratto discografico e un po' di confusione in mente, se per quanto mi riguarda. Comunque, che dire, Tilly? È un po'.
1: Viene considerato un po' come un passaggio di testimone tra due generazioni.
0: Ah, sì?
1: diciamo anime inquiete, ecco come sono un po' loro due. Blanco e Grignani raccontano in questa canzone il conflitto con i propri demoni interiori, ovviamente.
0: Madonna, chissà quanti.
1: Descrivendo un amore vissuto come un'ossessione che imprigiona l'anima e accettando la propria natura incline all'eccesso e all'errore. Ecco. Ma da loro due, poi, tra l'altro, si poteva aspettare altro.
0: No, ecco. Decisamente.
1: Peggio del diavolo lo sono Blanco e Gianluca Grignani.

0: Erano Blanco e Grignani, due dannati che si incontrano all'inferno delle hit. Gridano tanto, ma non dicono molto. Dal male passiamo ad una dichiarazione. Quella diretta, quasi da asilo nido, mi viene da dire. Chiudiamo questa seconda parte di Hot Hits con Saif e Tu mi piaci tanto. Saif che dichiara il suo amore con la semplicità di un bambino che dice mi piaci tanto. Peccato che la produzione sia così zuccherosa da far venire il diabete anche ad un cucchiaio di legno. Tu mi piaci tanto?
1: Però...
0: anche a me piace quando finisce, infatti sta finendo, siamo alla fine. Tilly, volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, no, questa te la devo dire, Samuel. Allora, Saif ha svelato anche i featuring del suo nuovo album.
0: Ah, madonna.
1: L'album si intitola Santissimo.
0: Aspetti che me lo segno.
1: Sì, ti prego, uscirà l'8 maggio questo album, così giusto per sapere, per fartelo sapere. E allora praticamente tra i featuring in questo album di Saif compaiono, attenzione, scrivi
0: Tedua,
1: Kid Yugi
0: 2,
1: Bresh, ma boh, Bresh lo conosciamo.
0: Sì, Bresh, di vista,
1: ci
0: sì,
1: sta.
0: Bresh.
1: Di vista. Nerissima Serpe.
0: Chi è questa? Bel nome. Sì, sì, sì. Dito nella piaga, Nerissima. Questa sarà
1: Nerissima
0: il prossimo
1: Serpe.
0: Featuring.
1: Ti piace?
0: Sì, molto.
1: Nerissima Serpe. Poi c'è Arti 5.
0: Beh, questo è un po'...
1: Arti 5, però scritto 5 Ive.
0: Sì, pare
1: five,
0: una marca di pantaloncini da tennis. Sì.
1: Ecco. E
0: avanti.
1: Gue.
0: Chi?
1: Gue. Ah no, aspetta, c'è ancora uno perché l'ho lasciato quasi fuori, attenzione,
0: sì.
1: Perché più importante di tutti c'è anche Geolier.
0: Ah, Gue e Geolier, questa è sua sorella questa.
1: Bresh, Nerissima Serpe.
0: Sì. No, Nerissima Serpe sarà una zia lontana. Madonna,
1: sì,
0: Tilly, che confusione.
1: Andiamo avanti, Saif, tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo su a Mestre.
2: Appena terza parte, mi sembra di essere
1: sì,
2: qua.
1: Sì, stiamo andando lenti oggi, madonna.
2: Non so, mezza giornata.
1: Comincia a sudare, fa caldo.
2: Vabbè, allora, dai, ce la possiamo fare.
1: A Mestre, non su Marte, una professoressa supplente ha deciso di spiegare un riassunto in modo alternativo. Senti questa, Tina. Due alunne hanno chiesto chiarimenti sul compito. Lei ha estratto le forbici dalla tasca e ha tagliato una ciocca di capelli a una delle due e poi anche all'altra. Il motivo? Per farsi comprendere meglio.
2: Parrucchiera anche.
1: Ah sì? Sei d'accordo tu?
2: No, ovviamente no.
1: I capelli a tuo figlio, no. Comunque, immaginate la scena, un riassunto di italiano e una studentessa che esce dall'aula con una frangia più corta. La scuola ha aperto un'indagine, ovviamente, noi abbiamo aperto la classifica, ma insomma siamo qui con queste storie. Poi la docente supplente da circa 20 giorni in servizio fino a fine anno scolastico avrebbe compiuto il gesto in aula davanti agli altri studenti in risposta ad una domanda sulla lunghezza del compito assegnato. Quindi, come accorciare? Non capisci cosa significa accorciare? E te lo faccio vedere. Tac!
2: No? Ah, ma proprio così?
1: Sì.
2: Ah, un po' così.
1: L'istituto, dopo le proteste dei genitori, ovviamente, ha avviato verifiche interne per ricostruire l'accaduto e decidere eventuali provvedimenti. L'insegnante avrebbe ammesso quanto successo, spiegando di averlo fatto per farsi comprendere meglio. Quindi, metodo drastico ma efficace. Peccato che non si possa fare con certe playlist, Tilly. Tagliarle non starebbe male.
2: No.
1: Vabbè, almeno li tagliano i capelli. Qui tagliamo la dignità musicale. Andiamo avanti. Lasciamo le forbici in aula e concentriamoci sulle cesoie della critica. Alla numero 13, Alex Warren con Fever Dream. Un sogno febbrile, dice lui. Peccato che la febbre a sentire questo brano sia quella da fieno, tipo ti addormenti prima del ritornello. Una ballata che cerca di essere ipnotica, ma riesce soltanto ad essere ipnotizzante. Più o meno come un semaforo rosso. Numero 13. How did

0: Tilly ha precisato che non è una ballata.
1: L'hai appena sentita, non lo è.
0: Ma non so, insomma, no, cos'è? Sì, noiosetta, so. Comunque, canzone che galleggia in un brodo di sinte riverberi, ma senza mai affondare, ecco, né salvarsi, più o meno. Alex Warren, l'insonne che non convince, e dai sonni febbrili torniamo a casa. A casa, dicono, al nostro paese, dicono. La numero 12 è al mio paese, infatti, di Serena Brancale, Levante, Delia. Alla numero 12, appunto, ecco, un trio che cerca di raccontare l'Italia con l'entusiasmo di una guida turistica che parla di monumenti mai visitati, più o meno. La fisarmonica fa finta di essere popolare, le voci fanno finta di essere autentiche. Il risultato è una cartolina con il filtro un po' sbagliato. Si vede tutto, ma sembra finto, Tilly.
1: E invece sai, Samuel, che molti pare la pensino pare come te.
0: Oh,
1: perché al centro del dibattito
0: tanto,
1: questo sì, brano, al mio paese, firmato da Serena Brancale con Levante e Delia. Il brano è già indicato da alcuni tra i possibili tormentoni dell'estate.
0: Sì.
1: Siamo già lì, oramai. È finito però nel mirino, Samuel, da una parte del pubblico che lo accusa di raccontare un sud stereotipato,
0: sì, sì,
1: e lontano dalla realtà.
0: Decisamente.
1: Hai visto dunque?
0: Troppi stereotipi.
1: Addirittura potresti avere ragione, attenzione.
0: Segnatevelo, cari amici, è un momento storico. Samuel ha ragione. Ah, però me lo segno pure io.
1: Potrebbe,
0: sì, ovviamente, il condizionale d'obbligo. Andiamo avanti, va che meglio.
1: Dai, sentiamolo. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Al mio paese lo definirei folk da supermercato bio. Ti piace?
1: Sì, del sud.
0: Del sud.
1: Però?
0: Sì, il supermercato bio del sud, insomma. Comunque, erano Serena, Levante e Delia, tre guide senza bussola, le chiamo io.
1: Serena, tu proprio in confidenza così.
0: Così è.
1: Serena Brancale.
0: Ma sì, Serena. Da questo patriottismo, local patriottismo di plastica, passiamo ad un viaggio, ma non troppo serio. Alla numero 11, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Si traveste da angelo caduto con le palette e le ali di cartone. Insomma, una canzone che vorrebbe essere un inno alla redenzione, ma suona come la colonna sonora di una processione organizzata da un DJ. Sei d'accordo?
1: Più o meno.
0: Ci ha messo ore a comporre questa. Tu niente, proprio non reagisci.
1: No, ma già, ti abbiamo già dato ragione una volta.
0: Sì,
1: oggi.
0: Ah, basta per
1: basta,
0: oggi, è vero,
1: sì, basta,
0: devo
1: accontentarmi.
0: Paradiso, cari amici. Beh, insomma, a sentire questo brano sembra più un purgatorio eterno. Numero 11.
1: Invece al paradiso sembra che proprio ci stia andando Achille Lauro. Sai perché?
0: Oddio.
1: Perché il cuore di Achille Lauro si è tornato al centro dei radar del gossip.
0: Che è successo?
1: Allora, il cantautore romano...
0: Mi hanno messo un bypass.
1: No.
0: No.
1: Si è innamorato. Cioè, sto facendo un momento gossip. Allora, lui si era dichiarato single dopo l'ultimo festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Non quest'ultimo, l'ultimo al quale lui ha partecipato.
0: Mm.
1: Ed è finito nel mirino delle cronache rosa a causa di uno scatto social pubblicato da Lavinia Mauro Frontera.
0: Madonna,
1: che è un ex tronista di Uomini e Donne. Praticamente lei ha fatto questa foto dove si vede la sua mano e i fan hanno riconosciuto i tatuaggi.
0: Sicuramente.
1: Cioè, che
0: parente,
1: poi uno tatuato.
0: Questo
1: cioè,
0: è parente
1: non ti
0: della
1: puoi...
0: zia Serpe Nera di prima.
1: No, sai no. Chi è? Allora, lei è ex tronista di Uomini e Donne.
0: Ah.
1: Però lei è marchese di nobili origini. Cioè, figurati se adesso noi non avremo Achillone Lauro Lord. Cioè, marchese.
0: Ma veramente Achille... è nato, non con
1: no,
0: la camicia,
1: cioè...
0: ma tipo è nato con cosa è nato? Con una con un'ikebana addosso, tipo, veramente. Cioè, lui veramente trova proprio i...
1: Sì,
0: lui, secondo me,
1: diventa...
0: questo è un matrimonio combinato. Lui voleva essere partner di una presunta nobile.
1: Cioè, dalle tutine arriviamo al marchese.
0: Sì, hai capito? La mobilità sociale esiste ancora, cari amici. Che ha detto Achille Lauro.
1: Ti ho detto io che questo è un vero viaggio verso il paradiso.
0: Me l'hai detto.
1: La numero 11. Amore.

0: Era Achille Lauro, il pellegrino del glitter. Beh, dal paradiso scendiamo nella nostalgia, quella con la N maiuscola, perché alla numero 10 c'è Miley Cyrus. Non so cosa c'entra la N maiuscola con Miley Cyrus, sì, ma così l'ho detto per, ecco, perché nostalgia, tanto per. Miley rimpiange la ragazza di un tempo, come se il tempo fosse un armadio da cui si può tirare fuori la vecchia.
1: Un po' come tu prima, quando dicevi che avevi 15 anni nel 2006.
0: Sì, quello più che un rimpianto era una pezza sulla realtà. Comunque, il pezzo è una ballata che scivola via senza lasciare traccia, più o meno, come un messaggio. Ma perché continua a dire che tutte le canzoni sono una ballata, Tilly? Anche questa non è
1: proprio. No, questa sì che lo è.
0: Questa sì che lo è. No, perché mi sono fissato.
1: Dillo per tutte.
0: Ormai poi tutte sono diventate ballate per me, capito?
1: Non proprio tutte, dai.
0: Sì.
1: Boh, Achille Lauro, sì, che abbiamo sentito poco fa, Miley Cyrus, sì.
0: Comunque, cosa volevo dire? Ah, sì, che questa canzone è più o meno come un messaggio vocale che cancelli dopo averlo ascoltato, ecco. Ottima per chi colleziona ricordi, ma non sa dove metterli e alla fine tutto va perso in questo caos digitale. Dilli. Tu salvi le vecchie fotografie che hai sul telefonino, cioè le fai un archivio organizzato.
1: Sì, però Samuel, devo dire la verità, sono pessima.
0: In che?
1: Nel svilupparle, cioè non le sviluppo. Le ho tutte salvate in un hard disk.
0: In digitale ci sono.
1: Sì, però poi non le sviluppo, non le stampo. Molto poche.
0: Neanch'io. Comunque, questo è. Infatti il passato non esisterà più un giorno.
1: Non esisterà, però sarà tutto
0: sì,
1: su hard disk.
0: Sì, non sarà
1: esterno.
0: Documentato. Ma i hard disk non hanno una durata molto, sai com'è?
1: Dici che mi si cancellano tutte.
0: Una
1: adesso devo andare
0: gatto,
1: a casa. No,
0: sul...
1: devo andare a sviluppare le foto. Continui tu a fare la trasmissione, io vado.
0: Adesso proprio, è urgente, sì.
1: No, adesso ti devo dire una notizia, Samuel.
0: Sentiamo.
1: Che anche questa non ti piacerà.
0: No.
1: Allora, Miley Cyrus
0: è
1: pronta a farlo di nuovo.
0: Oddio.
1: Ha 33 anni.
0: Sì.
1: È ad un passo dal suo secondo matrimonio.
0: Mannaggia.
1: E questa volta spera che sia per sempre. Dunque hai poco tempo, Samuel, prima del matrimonio devi andare.
0: Aspetta che la chiamo, che le dico che sta facendo uno sbaglio.
1: La prima volta è stata nel 2018 con l'attore australiano Liam Hemsworth.
0: Sì, questo me lo ricordo.
1: Famoso soprattutto per il film Hunger Games. E
0: fin qua ci siamo.
1: Ci sono tutti, sono 4-5 fratelli. Comunque, 8 mesi dopo si sono separati.
0: Sì.
1: Quando hanno divorziato.
0: Sì.
1: Comunque stavano insieme 10 anni prima, non è che stavano insieme solo 8 mesi, però cioè, decidi di sposarsi dopo 10 anni che stanno insieme.
0: Sì.
1: E dopo 8 mesi, sì, poi ha fatto le canzoni, Flowers, bla bla bla. Nel 2022 ho conosciuto il batterista Max Morando. Questo era già una volta, siamo andati a guardare, e hai detto, è quello con quei capelli lunghi, che sembra che ha 15 anni.
0: Ah, è vero, è ancora lui.
1: È ancora lui, adesso sta per diventare suo marito, pensa a te.
0: Penso.
1: Hai visto?
0: Anzi,
1: è proprio quello di quella foto che guarda. Perché non so se vi ricordate, abbiamo parlato che Miley Cyrus all'epoca aveva questo nuovo fidanzato. E Samuel fa: fammelo vedere. Guardiamo la foto e veramente c'è una faccia così da
0: pirla.
1: Bambino.
0: No, non l'ho detto.
1: Che sembra molto giovane, questo volevo dire.
0: Ah.
1: E questi cappelloni. Cioè, sembra proprio tipo, non lo so, un chitarrista di una band dal liceo, di una rock band del
0: una
1: liceo.
0: Una band locale, tipo di quelle che sì.
1: Max Morando,
0: mi stai facendo vedere l'ispirazione, ti sto per dire cattiveria, è meglio che andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, sì, younger sì. You, Miley Cyrus. Hey.

0: Ed era Miley Cyrus, l'archeologa di se stessa. Sì, più o meno.
1: L'archeologa di se stessa.
0: Visto? Sì, più che passato è buffering
1: Samuel
0: emotivo.
1: Samuel, oggi
0: questo.
1: Guarda, stai andando alla grande proprio.
0: Sì, no? Addirittura? Sarcasmo, no?
1: No.
0: Ah, no.
1: Vero.
0: Dalla memoria passiamo alla fissa, quella che fa venire i brividi. Alla numero 9, Samurai J con Ossessione, appunto, lui canta un amore che divora, ma la musica è così lenta che il cannibalismo sembra quasi una processione funebre. La trap qui cerca di essere dark, ma finisce per assomigliare più o meno alla colonna sonora di un film horror fatto con i burattini.
1: Almeno non hai detto che è una ballata questa.
0: No, questa non è una ballata, segnatevelo. Canzone per chi vuole farsi prendere dal panico, ma ha sonno e se ne va a dormire. Ossessione, Samurai J numero 9.
1: Samuel, lo sai che
0: no.
1: È il 21 giugno, Ricky Martin sarà in concerto a San Benedetto del Tronto per l'unica data italiana.
0: Ricky Martin?
1: Sì, allora adesso c'è, è collegato.
0: Spazio
1: non è che
0: giovani.
1: Sto adesso delirando.
0: Sì.
1: Spazio giovani, sì, arriva Ricky Martin. È a distanza di 15 anni dall'ultima volta che è stato in Italia. Ecco, e questa, come ho detto, è l'unica data. Come annunciato dalla pagina Instagram, Samurai J aprirà lo show di Ricky Martin. Dunque avrai in un concerto Samurai J e Ricky Martin.
0: Quasi quasi, guarda.
1: Però la notizia, la buona notizia è che a noi non serve andare a San Benedetto del Tronto a subirci Samurai J.
0: Viene a Radio Capodistria.
1: Perché? No. Perché Ricky Martin sarà qualche giorno prima, il 19 giugno, all'Arena di Pola.
0: Oh,
1: andiamo Samu, dai, andiamo a sentire Ricky Martin all'Arena di Pola.
0: Un bel salto negli anni 90, dai.
1: Comunque l'Arena di Pola di nuovo concertoni anche quest'anno.
0: Ma
1: vi sveleremo i dettagli
0: al momento
1: più
0: giusto.
1: In là. Andiamo avanti con Samurai J, Ossessione.

0: Ed era Samurai J, il guerriero della noia. Dall'ossessione scaldiamo i motori, perché è quasi estate, cari amici, insomma, stamattina 10 gradi venendo al lavoro, ma insomma, sono dettagli, diciamo così. Al numero 8 c'è Annalisa con canzone estiva, cioè lei sì che va d'anticipo, gioca d'anticipo in piena proprio. Peccato che siamo ancora in primavera, appunto, e questa canzone ha già la muffa, infatti.
1: Ma sai che abbiamo iniziato molto presto con i tormentoni quest'anno, mi chiedo se veramente andiamo avanti con questi fino a settembre. Cioè,
0: no,
1: la
0: dai, ne arriveranno di altri.
1: O secondo se no, sai anche... cosa possiamo fare? Ne facciamo una adesso e poi la ripetiamo fino a settembre, così abbiamo meno lavoro.
0: Tilli, non svelare queste cose che ci ascoltano. Comunque, Annalisa canta il mare, il sole, le notti bianche, ma la produzione è così asettica che sembra uno spot di un residence in Sardegna, più o meno. E l'estate, a sentire questo pezzo, è soltanto un'altra stagione per vendere creme solari, non è così?
1: Le creme solari sono però molto importanti, Samuel.
0: Fanno male. Devono essere naturali, soltanto quelle minerali. Chiedi a me.
1: Sì, però sono comunque importanti, cioè non puoi andare senza crema al sole.
0: Ma io vado sempre senza crema, guardami.
1: Io sono così bianca, nobile, cioè figurati, aristocratica proprio.
0: Tu diventi rossa, come un'aragosta. Canzone estiva, Annalisa, numero 8.

0: Comunque Tilly, secondo me Annalisa farà uscire un'altra canzone estiva. Questo è solo il riscaldamento della stagione. Poi
1: e
0: ne uscirà
1: la prossima
0: una,
1: sarà canzone autunnale.
0: A fine maggio, a maggio ne uscirà una e quella sarà la vera hit estiva.
1: Sì, sì. Attenzione, abbiamo qui Samuel Nostradamus.
0: Veggente, nostra Samus.
1: Nostra Samus.
0: Sì. Estate in laboratorio quella di Annalisa. No.
1: Ti ricordi quando parlavamo che dovevi aprire una scuola di salsa e chiamarla Salsamuel?
0: Salsamuel, sì sì sì. Scuola di ballo dove prima si ciula e poi si balla. Insomma, uno spot pubblicitario infallibile.
1: Oddio, sto piangendo.
0: Già.
1: Comunque, e come avevi detto? Ah, Nostra Samus. Anche, sì, mi piace Nostra Samus.
0: Grazie Tilly, grazie.
1: Bene, oggi guarda, siamo proprio ispirati.
0: Sì.
1: Dove siamo adesso? Non lo so,
0: mi sono ispirati
1: persa.
0: Che ho perso il respiro. Ah, Annalisa, la meteorologa del pop.
1: No, l'abbiamo già sentita Annalisa.
0: Sì, appunto, dobbiamo tagliare con lei, quindi dall'estate farlocca chiudiamo con un bisogno, non quello di ma quello di sopravvivere, Tilly.
1: Di sopravvivere?
0: Sì, sì, sì. Numero 7 ci sono i One Republic con Need Your Love. Che c'entra con sopravvivere? Senza l'amore non sopravvivo, tipo questo loro implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto, è presente?
1: Sì, o forse perché questa è la canzone che proprio mi avevi chiamato, mi avevi mandato un vocale un giorno, sì, dicendomi ma chi è, guardami un attimo che canzone c'era questo giorno, questa ora. Perché è orribile, non si può sentire.
0: Appunto.
1: Ed era questa.
0: Sì, la stavo ascoltando in macchina, ho dovuto chiamare Tilly per chiedere chi è il responsabile di questo scempio. Purtroppo è
1: ovviamente
0: questo.
1: L'avevo programmata io, cioè era colpa mia. Sì, sì, sì, era, penso che era, o era perché era canzone della era sigla single la scorsa settimana anche.
0: Pure.
1: Vedi.
0: Cari amici, meglio archiviare il tutto. Terzo blocco archiviato, torniamo dopo la pausa con l'ultimo disperato giro. E sarà meglio che teniate il segno della croce a questo punto.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Tilly, questa è una di quelle da manuale, proprio da enciclopedia di hot hits.
2: Vai, vai, oggi siamo
1: sì,
2: ispirati.
1: Atterraggio d'emergenza, Stati Uniti d'America, si svegliano e trovano in giardino una mongolfiera e 13 persone. Ti immagini?
2: Sì.
1: A Semedella ti arriva così davanti a casa una mongolfiera.
2: Non so se ci sta sul mio giardino la
1: mongolfiera. No, è indifferente, il cesto ci sta. Comunque,
2: se non li facciamo andare da te a Padriciano, che magari è un giardino più grande.
1: Sì, tento di rimanere incognito per quanto riguarda la mia residenza, comunque oramai è troppo tardi.
2: Chiudiamo con una sono incognito io.
1: Sì, ma Semedella è grande, a Padriciano mi trovi subito a me. E basta che guardi in giro e vedi, insomma, vedi subito dove sta uno particolare. Allora, chiudiamo con una storia da svegliarsi e bestemmiare letteralmente. A Temecula, California, una
2: da dove?
1: Temecula. è spagnoleggiante, sì, Tilly, sono d'accordo.
2: Okay.
1: California.
2: No, perché non avevo capito bene.
1: No, come non avevi capito? Hai capito benissimo, ma solo che il cervello ti è partito.
2: Guarda, Semedella e Padriciano proprio.
1: Meglio Temecula, secondo me. Comunque,
2: direi.
1: Una coppia stava facendo colazione, lui guardava la TV.
2: No, ancora mi nascondo perché non voglio interromperti, però non posso. Ma perché proprio come l'hai detta, io quello, come tu? Temecula. Sto piangendo, adesso allora. Mi va la mascara dappertutto.
1: Oh, respira, Tilly. Lui guardava la TV, lei faceva yoga. Improvvisamente una mongolfiera con 13 persone a bordo atterra nel loro giardino largo 3 metri. 3 metri, Tilly, hai capito? Quindi anche da te ci stava.
2: Sì, sì.
1: Il pilota ha detto: carburante esaurito, volo stazionario. I coniugi hanno detto: ma che cavolo. Beh, insomma, nessun ferito, solo un prato rovinato e una coppia che da oggi controllerà il cielo prima di uscire. E mentre loro si chiedono come si fa a non vedere una mongolfiera che scende, noi cosa ci chiediamo? Beh, insomma, non lo so. Ci chiediamo come sia possibile che, nonostante il rumore,
2: ma sai, lei coppia stava facendo yoga, magari meditava, cosa. Il marito sta guardando la TV, figurati se si distraggono i mariti mentre guardano la TV. Cioè,
1: e questo è vero, infatti la coppia si è resa conto della gravità della situazione solo quando un vicino li ha avvertiti dell'insolito ospite nel loro cortile. Sono rimasta sbalordita dal fatto che abbiano mancato il nostro albero, ha raccontato la donna. Hanno mancato la nostra casa di poco. Praticamente hanno sfiorato la recinzione. Insomma, la mongolfiera, infatti, è atterrata in un giardino di soli 3 metri di larghezza, come ho già detto. Che dire, Tilly, che storie! Ora lasciamo il pallone nel cortile e concentriamoci sui palloni gonfiati della musica, che è meglio. Ultime 6. Alla numero 6 c'è Dito nella piaga con Che fastidio. E lo dice con, insomma, lo dice una che il fastidio lo conosce bene, insomma, la sveglia che non suona, il tubetto di dentifricio vuoto, la notifica della banca. Dito nella piaga,
2: fastidi,
1: sì, trasforma tutto ciò in un pezzo leggero, quasi ballabile.
2: Quello che non dà fastidio magari è una mongolfiera in giardino, cioè se manco se ne sono accorti.
1: sì, per momento, insomma, ecco. Allora, che volevo dire? Tilly mi ha interrotto. Ah sì, noi da ascoltatori cronicamente infastiditi, Tilly, non possiamo che dirle: sorella, cara sorella, ti capiamo.
2: È come dirle se grazie.
1: È come se ti capiamo.
2: Per questo brano.
1: Sì. Che fastidio, il titolo della mia vita, Tilly. Lei ci ha messo una base e io ci metto il resto. Dito nella piaga, numero 6.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: E siamo passati da Temecula a Che fastidio di dito nella piaga, cari amici. Insomma, visto la vita sì, va sempre sì, in peggio. Insomma. Comunque, lei è la cantastorie delle seccature quotidiane. Beh, come quello di, non so, come quello di trovarsi una mongolfiera in giardino, può essere uno di questi piccoli fastidi che possono succedere, no? È così.
1: Può succedere.
0: E da qui passiamo a Somber con Homewrecker, un titolo che promette scandali e tradimenti, ma la musica è così piatta che sembra l'audio di un ascensore in un condominio di periferia. Ti è piaciuta?
1: Ma a me in verità piace Somber.
0: Pensavo alla mia similitudine, comunque niente. Non mi seguiti.
1: Non ti do ragione in questo caso. No, cioè, a me Somber piaciucchia.
0: Spero che qualcuno mi segua in radio.
1: Piaciucchia. Che poi, tra l'altro, è considerato uno dei casi più rapidi di crescita, Samuel, nella musica pop recente. Cioè, da sconosciuto a star globale in tipo 2 o 3 anni.
0: Che dire?
1: Ma poi è bravetto, dai.
0: Homewrecker. Vabbè, puoi dire quel che vuoi Tilly, ma lui distrugge la mia pazienza ogni volta che parte questa canzone. Numero 5.

0: Sober con Homewrecker. Lo definisco il demolitore soft. Ti piace?
1: Sì, soft, abbastanza soft.
0: Il demolitore soft. Vabbè, che dire, dalle macerie domestiche passiamo ai sassi che rotolano, ma senza la band in questione, ovviamente. Alla numero 4 ci sono i The Colors con Rolling Stones.
1: Lo dici sempre con un po' di delusione quando arriva questa canzone. Dici, abbiamo Rolling Stones, ma non sono i Rolling Stones.
0: Sì, beh, insomma.
1: Ti vedo sempre un po'. Affranto.
0: Beh, comunque anche i Rolling Stones non hanno più molto da dire, però i The Colors, insomma, i The Colors sono i The Colors, cioè nel senso.
1: Rolling Stones faranno uscire un nuovo disco, tra l'altro, a luglio.
0: Ancora,
1: non so se lo sai.
0: Non
1: sì,
0: mollano.
1: Sì.
0: Vabbè, bravi. Comunque, i The Colors omaggiano i più grandi rocker della storia. Peccato che l'omaggio suona un po' come una cover suonata da una band di liceali che hanno studiato. Cosa hanno studiato? Non so, la lezione di musica su Wikipedia, ecco. Loro rotolano, ma su un pendio ricoperto di moquette. Per chi vuole sentirsi ribelle, ma la ribellione è cambiare non canale, ma. Per chi vuole sentirsi ribelle, ma la ribellione è cambiare non canale, ma marca di yogurt.

0: questo suono un po' più così estivo. Un altro tormentone, o dici che anche loro poi ne fanno un altro?
1: Ma è un po' prestino, io sospetto che questo sia il riscaldamento.
0: Staremo a vedere, so, secondo vedremo. Me ce li teniamo fino a settembre. Comunque il brano vanta due firme d'eccellenza, Calcutta e Davide Petrella,
1: pure,
0: che firmano praticamente metà di questo
1: che
0: foglio che vedi qua, delle canzoni
1: che noi
0: stiamo programmando.
1: Già.
0: Ecco, e sempre loro sono. E dunque queste sono le canzoni, andiamo avanti con i The Colors e Rolling Stones.

0: E alla numero 3 abbiamo Gianni Morandi con Monghidoro. Il titolo è un paese dell'Appennino tosco-emiliano. Morandi ci canta le sue radici, la sua infanzia, la sua provincia. La canzone è un po' stucchevole, quasi da far venire il diabete anche un cucchiaio di legno, ma comunque ottima per chi vuole commuoversi ma ha già il preservativo emotivo addosso. Monghidoro, il titolo, Gianni Morandi.
1: Che pensa, questa canzone gliela scritta Jovanotti.
0: Sì, loro
1: gli
0: due
1: amici,
0: sono dei collaboratori.
1: I veri amici cosa sì, fanno? Vero, vero. Confezionata su misura proprio per lui, per Gianni Morandi, che in tanti anni aveva cantato spesso la sua Emilia Romagna, però mai nello specifico proprio il suo paese. E così da oggi anche Gianni Morandi può vantare questo suo inno per la sua città, per il suo paese, per le sue origini.
0: Hai capito.
1: E poi la canzone è praticamente un'autobiografia piccola di uno dei cantanti più amati dall'Italia, il figlio di un calzolaio, di una casalinga. Gianni Morandi è partito proprio da Monghidoro, pieno di speranza, diventate poi, sappiamo, con il tempo realtà. Monghidoro, Gianni Morandi, numero 3.

0: Gianni Morandi, il cantore delle origini, e dal borgo noi passiamo ai piedi per terra, Tilly, letteralmente, perché chiudiamo praticamente... No, stiamo per chiudere, non ancora, ecco. Mm-hmm. Numero due, dove siamo arrivati? Ah, siamo arrivati a Bruno Mars con Risky Toll. Andiamo a chiudere rischiando.
1: Ah, sì, sì, ecco. Sì, hai visto?
0: Lui scommette tutto su un amore come se non avesse già vinto tutto nella vita. È con funk pop che sa di vinile, sa di pose da bravo ragazzo, ma il rischio vero è ascoltarlo senza battere ciglio. Non è facile. Canzone prevedibile, che potresti cantarla anche a memoria ancora prima di sentirla. Perfetta per chi vuole giocarsi il tutto per tutto, ma ha già perso le chiavi di casa. Risky Toll.
1: E io sai cosa ho per te, Samuel?
0: No.
1: Il momento nome.
0: Ok.
1: Allora, Bruno Mars non si chiama né Bruno né Mars.
0: No.
1: Si chiama Peter Jen Hernandez.
0: Twix.
1: No.
0: Ah no.
1: Peter
0: solo.
1: Jen Hernandez. Okay. Hai fame? Hai
0: no.
1: Voglia di cioccolato? Bruno, cioè il nome Bruno glielo ha dato suo padre perché diceva che assomigliava a un wrestler, un certo Bruno Sammartino. Non
0: un
1: so
0: wrestler.
1: Come sei messo di wrestler, li conosci?
0: No, sì, sì, ma okay. Non è più popolare da molti anni.
1: Comunque, invece Mars lo ha aggiunto lui perché...
0: Perché?
1: Attenzione,
0: fermi.
1: La modestia, sì. Le ragazze dicono che vengo da un altro pianeta.
0: Cioè... Brunone.
1: E da qua arriva il nome Bruno Mars, che sentiamo alla numero 2 con Risk It All. For just a

0: Bruno Mars, il marziano per le donne, uno che insomma non ha nulla di comune. E siamo passati indenni anche con la sigla single della settimana, Bruno Mars con Risky Toll. Mannaggia, scommettitore che vince sempre proprio.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, dopo settimane che lo critichiamo che questa canzone non ha rischiato nulla, lui diventa sigla single, così. Tac!
1: Hai visto? Non è mai troppo tardi per diventare sigla single.
0: Sì. E con questa certezza arriviamo anche alla fine di questa puntata, cari ascoltatori. Oggi abbiamo festeggiato il 1° maggio, come
1: siamo
0: si deve.
1: Siamo proprio alla fine, alla fine.
0: 1° maggio festeggiato con la musica, con il sudore, con la sapevolezza.
1: E gli altri sono a fare le grigliate, Samuel, noi siamo qui in studio.
0: Cioè, Matilli, 1° maggio è il giorno del lavoro, non delle grigliate, mannaggia. Sì,
1: come?
0: Il lavoro in fondo è soltanto un modo per pagare le bollette e finanziare il nostro odio per la classifica.
1: Vedi, allora noi siamo bravi perché siamo qui.
0: Ah sì, appunto. Sempre molto umile tu, devo dire comunque. Comunque, noi da lavoratori in prima linea, ecco. Prima di salutarci, lasciamo l'ultima parola ad un cantautore che i ritornelli non li ha mai superati. Bungaro con Brisa Morena. Una canzone che sa di mare, di vento, di viaggi lenti. Di cos'altro sa, Tilly? Di pesce?
1: Dipende. Non lo so. Qualcosa che sa di pesce non promette bene di solito. Cioè, non lo so. Dire che qualcosa sa di pesce.
0: Sì, è vero. Comunque. Mentre gli altri urlano, lui sussurra, Brisa Morena e la brezza che non aspettavi, perfetta perché ha bisogno di fermarsi anche solo per 3 minuti. E quindi abbiamo festeggiato il 1° maggio con il nostro solito cinismo, ma anche con un po' di sana ironia, perché lavorare, cari amici, è necessario, ma ridere di ciò che ascoltiamo è indispensabile.
1: E certo.
0: Oh, ecco.
1: È così.
0: Il mondo là fuori continuerà a produrre hit inutili, notizie assurde, mongolfiere nei giardini della gente e cose del genere. Noi continueremo a seppellire il tutto di sarcasmo e non chiediamo nemmeno lo straordinario.
1: Hai visto? No.
0: Questa era Hot Hits con Samuel e Tilly. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima settimana.
1: E buon proseguimento di serata. Ciao.
0: Ciao.